Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:03. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Il piede di due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Sei pieni i tuoi brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8380.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7091.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: I piedi, due bravi preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 5 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Affidatevi all'intelligenza intuitiva che vi sostiene da tempo e promette risultati apprezzabili in ogni campo. Toro, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. Gemelli, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Cancro, non potete fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro, qualcuno vuole farvi le scarpe. Leone, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Vergine, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Bilancia. La Luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione. Ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Sagittario. È il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Capricorno. Grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Acquario, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Pesci, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. I piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.

diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
3: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione, i prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
2: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
3: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile. Ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: CNR, giornale radio.
4: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia. Altro tema, l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va due volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa due volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Affidatevi all'intelligenza intuitiva che vi sostiene da tempo e promette risultati apprezzabili in ogni campo. Toro, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. Gemelli, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Cancro, non potete fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro, qualcuno vuole farvi le scarpe. Leone, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Vergine, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Bilancia. La Luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione. Ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Sagittario. È il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Capricorno. Grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Acquario, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Pesci, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: CNR, giornale radio.
4: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più.
3: Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
6: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni

0: elezioni ancora una volta divergono. Trionfalistici toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua: la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese, che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari. Completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: CNR, giornale radio.
4: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mombello, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il Mac.

0: forte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1

0: autoleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: RadioJubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: come potrei.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Affidatevi all'intelligenza intuitiva che vi sostiene da tempo e promette risultati apprezzabili in ogni campo. Toro, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. Gemelli, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Cancro, non potete fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro, qualcuno vuole farvi le scarpe. Leone, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Vergine, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Bilancia, la luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Sagittario, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Capricorno, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Acquario, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Pesci, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: CNR, giornale radio.
6: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: A Mappano, ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le Magnolie.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. E i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: pronti per iniziare insieme, ben ritrovati, buon inizio settimana, ma che caldo fa, ta ta ta ta, ma che caldo vabbè, no, è così, fa caldo, vabbè, non lamentiamoci, 15 giugno, non ci lamentiamo, 3 minuti dopo le 10 del mattino. Questa mattina i miei collaboratori si sono svegliati prima, sono quasi puntuale, non è colpa mia quando inizio in ritardo, io non c'entro assolutamente nulla, tanto buongiorno popolo, buongiorno popolo di Jukebox, chi è che parlava? No, scusatemi, chi è che stava già urlando al mattino presto? C'è qualcuno che...
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, buona mattinata, buona giornata, era felice, Beppe era felice, per questo buongiorno al nostro amico Beppe, fatemi sentire il vostro buongiorno.
2: Buongiorno Vladi, buon lunedì, buon inizio di settimana a voi e a tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori. Tonino dalla Piana di Gioia Tauro, ciao, a dopo la canzone.
0: Grande Tonino,

0: Alex Warner con Passengers con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, popolo di Jukebox, grazie per stare con noi. Vai.
1: Buongiorno Vladi, Stefania da
0: Buongiorno.
1: Candelo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E saluto la mia Calabria.
0: Buongiorno Stefania, ciao, vai.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutti e buongiorno agli amori miei. Buon lunedì.
0: E quanti amori hai? No,

0: Bentornati,
1: buongiorno.
0: Buon lunedì, buon inizio settimana da Francuccio da Palermo. Ciao Vladi.
1: Ma quanto mi piacciono i nostri ascoltatori. Voglio il vostro buongiorno. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Con Vladi, dite a tutti, su Radio Jukebox.
2: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

con Girasole su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare sia David che la nostra amica Vera. Guantanamera.

zucchero con Guantanamera. Devo andare a salutare Vera che ha detto: ah, si balla oggi con Jukebox, la musica allegra. Ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Finizio con Amami Forte su Radio Jukebox. Un bacione alla nostra Dani da Novara che l'ha richiesta.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Bello, inizio settimana a tutti.
0: Buongiorno.
1: E quindi per darci un po' di carica, che sì. Dici? Ci ascoltiamo in Moda con Per una notte insieme. Grazie, baci baci Angela.
0: Mamma mia, un bacione Angela, ciao. 393 999 7794.

0: Piero Serranazzotti con un'altra te su Radio Jukebox. Devo salutare Cristina da Palermo, ha detto: "Vladi, che caldo fa!" Com'era la pubblicità, Ando? Pagal, giusto? Diceva così, vero? Ristate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: posto e noia. La richiesta Angela 55, ciao Angela, un bacione. 393 999 7794, dove siete? Cosa fate? Con chi siete in queste belle giornate di sole?
1: Buongiorno Vladino, buon inizio settimana e buona diretta qui da Maria da Giaveno.
0: Ciao Maria.
1: Saluto colleghi di Itta Castagno, quelli che stanno lavorando perché qualcuno è in ferie, beate loro.
0: Ne approfitto.
1: Saluto gli amici della Buffa, ricordando che questo weekend abbiamo la festa da noi.
0: Bene.
1: E poi saluto il mio amore Davide. Buona giornata a tutti, buon lunedì. Maria da Giaveno, un bacio.
0: Ciao Maria. Devo andare a salutare invece l'amico Mauro che vuole ascoltare gli 883 con Tieni il Tempo. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: 883 con Tieni il Tempo su Radio Jukebox. Devo salutare Mauro, ciao. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
1: Ciao, sono Cristina Moncarieri.
0: Ciao,
1: auguro un buon inizio settimana, un buon lunedì e un buon giorno a tutti. Voglio ascoltare una canzone di Marco Gesso, che c'è il tuo.
0: Va bene.
1: Così oggi è lunedì, ci diamo da fare in casa. Un grande, grande, grande bacio a tutti. Ciao, ciao.
0: Le pulizie, le grandi pulizie.

Michael Jackson con noi su Radio Jukebox, vedete, fantastico. Devo andare a salutare, insomma, intanto Giovanni, buongiorno, scrive: potresti per favore dire a mia moglie Rita che l'amo tantissimo? Certo che sì. Moglie Rita, ci sei? Cerchiamo moglie Rita, ecco, da parte di Giovanni, che noi andiamo a salutare. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox e ci siete voi protagonisti con noi.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Marco per il fratello che compie oggi 27 anni, Gigi D'Alessio con Non mollare mai. 393 999 7794, mai mollare, mi raccomando, vai, sentiamo.
1: Ciao Prato, come stai? Stai bene?
0: Bene, anche grazie.
1: Sento, vorrei dedicare la canzone a me stesso, che compio 63 anni.
0: Auguri, grande.
1: La canzone è Raffaella Carrà, tanti auguri.
0: Ma tanti auguri.
1: Dedico a te e tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene.
1: Ciao da Rocco e buon pranzo. Saluto Teresa da Palermo.
0: Tanti auguri. Ciao. A te, tanti auguri a te, tanti auguri a Rocco, tanti auguri anche da parte nostra di Radio Jukebox. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Raffaella Carrà, tanti auguri Rocco, anche da parte nostra di Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Radio Jukebox, siamo Elisa e Luisa in ritorno da Firenze verso Torino e vorremmo ascoltare Avisi Levels. Con Levels, grazie,
0: ce l'ascoltiamo su

0: Metzger, ja. Die Klirnolinger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbel.
1: 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? E intanto voi restate lì con noi, questa è Radio Jukebox. Scaricate, se non l'avete ancora fatto, la nostra app, così almeno mi portate in spiaggia con voi. Sotto l'ombrellone, ascoltando Radio Jukebox. Oppure potreste far sintonizzare il vostro stabilimento balneare, dove andate spesso, sulle frequenze di Radio Jukebox. Semplice, così stiamo insieme. 393 999 7794.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Frutti che salvano il cuore. Mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno è il mantra della salute che ci sentiamo ripetere da anni. Eppure una nuova imponente ricerca condotta su 30.000 persone tra Stati Uniti e Regno Unito, pubblicata sulla rivista scientifica Food and Function, rischia di scardinare questa certezza. Gli scienziati hanno scoperto che anche chi rispetta rigorosamente la regola del 5 al giorno spesso manca di nutrienti fondamentali per il cuore. Il motivo? Non tutti i vegetali hanno le stesse proprietà. A fare la differenza per la salute cardiovascolare è una specifica classe di antiossidanti che si chiama flavanoli. Secondo lo studio, meno del 20% della popolazione riesce a raggiungere la quota ideale di 500 mg di flavanoli al giorno, sostanze in grado di ridurre le infiammazioni, migliorare l'elasticità dei vasi sanguigni e favorire la circolazione. Come ha spiegato il dottor Javier Ottaviani, coordinatore dello studio, le scelte specifiche che facciamo contano molto più della quantità totale. Per i ricercatori dell'Università di Reading bastano piccoli scambi nel carrello della spesa per fare il pieno di questi protettori del cuore. Ecco il contenuto di flavonoli per porzione calcolato dagli esperti, perfetto da integrare nella nostra dieta mediterranea. Prugne o susine, pensate che un cestino ne contiene 450 mg, perfette quindi.

0: Mirtilli rossi, un cestino 300 mg, more, sempre un cestino 250 mg, una tazza di tè verde 200 mg, le fave fresche una piccola manciata 140 mg, le ciliegie un cestino 130, la mela una media rigorosamente con la buccia 110, fragole un cestino 90, mirtilli neri un cestino 80 mg, fagioli borlotti due cucchiai 70 mg. In Italia siamo fortunati, ingredienti come le fave, le mele e frutti rossi fanno parte della nostra tradizione agricola. Integrare la colazione con una tazza di tè verde e consumare una mela a metà giornata permette già di coprire oltre la metà del fabbisogno giornaliero. Allora, anche il caso del cioccolato fondente, perché quando si parla di flavonoli il pensiero corre subito al cioccolato. Lo studio ha visto la collaborazione della multinazionale Mars Inclusive, da tempo attiva nella ricerca sugli integratori a base di cacao. Tuttavia gli esperti della British Heart Foundation invitano alla cautela. La quantità di flavonoli nei prodotti commerciali varia moltissimo. 2 o 3 quadratini di cioccolato fondente ad alta percentuale possono contenere tra i 22 e i 73 mg di flavonoli, quindi molta differenza tra 22 e 73, mentre il cioccolato al latte si ferma a una quota irrisoria, 3-7 mg, portando con sé molti più zuccheri e grassi saturi. Non tutta la comunità scientifica però è pronta a firmare una prescrizione a base di soli flavanoli. Il professor Navid Sattar, cardiologo dell'Università di Glasgow in Scozia, ha smorzato i toni ricordando che sebbene i piccoli test abbiano dimostrato effetti positivi sulla pressione sanguigna, non ci sono ancora prove scientifiche definitive che l'aumento isolato di flavonoli riduca drasticamente eventi gravi come infarti o ictus. Servono studi clinici più approfonditi. Grazie per essere stati.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

davvero devo andare a salutare la nostra amica Giovanna. Ciao Giovanna. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. C'è Luigi che lavora tutti i giorni con la musica di Radio Jukebox, lui ci segue da Rossano, per questo grazie al nostro amico Luigi. Ciao Luigi, grazie mille. E questa mattina Luigi vuole salutare la figlia Maria Antonietta con Lady Gaga e Bad Romance. 393 999 7794.

0: Gaga con Bad Romance su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Devo andare a salutare Angelo da Siracusa che ci ascolta sempre, grazie anche all'amico Angelo. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno
1: a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
1: Sono io, sono Cetti.
0: Ciao Cetti.
1: Senti, mi Dimmi. Puoi mandare Canto d'amore di Mango, per favore?
0: Va bene.
1: Grazie e buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, questa era Canto d'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: 16 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gianluca Grigliani con Ciao e arrivederci su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Francesco che l'ha richiesta. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica in televisione sul canale 254, potete seguire in tutta Italia Radio Jukebox.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan e la canzone di Gianni Morandi, Solo insieme saremo felici.
0: Volentieri.
1: Amore mio, è la verità, perché ti amo tantissimo. Saluto a papi, dillo ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Amore.
1: Ciao vita, e grazie anche a voi, ciao.
3: Ero un passo avanti e due indietro,

Gianni Morandi, solo insieme saremo felici, quanto è bella. C'è Paolo da Vittoria per Franca, tutta quanta per lei. Quanto amore c'è? Salve.

0: Salda Vinci con Per Sempre Sì, la richiesta Paolo che ci segue da Vittoria, tutta quanta per la sua Franca. 393 999 7794, siete con Vladi, questa e Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Sony Righeira con Vamos alla Playa, Radio Jukebox. Barbara da Livorno, la richiesta, ciao Barbara. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, chi è con noi su Jukebox? Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Tutto bene?
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: Fa caldo, eh? Poi si lamentano quando fa freddo, si lamentano quando fa caldo.
0: Una
1: io
0: di
1: adoro
0: mezzo.
1: Il caldo.
0: Sì, ma una
1: vorrei
0: via di mezzo.
1: Ascoltare una canzone.
0: Quale?
1: Dei Pooh.
0: Sì.
1: Mi manchi.
0: Volentieri.
1: Grazie. Buon inizio settimana a tutti.
0: Sai qual è il problema? È l'afa. Questo caldo, questa cappa. Mamma mia, è insopportabile. Ascoltiamo i Pooh. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ah, è piacere dirlo così, dai.

con Mi Manchi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vladino mio, e buongiornissimo da tutti noi. Qui si lavora e si suda anche di lunedì mattina. La Silvi chiede gentilmente di poter ascoltare Tutto è possibile di Jolier. Grazie, bellissima, perché insieme a Pino Daniele. Questa è Radio Jukebox.

0: E tutto è possibile su Radio Jukebox. Ciao Silvi, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Vladino, sono Carmelo da Palermo. In questo momento mi trovo sul lungomare di Aspra, provincia di Palermo, e volevo ascoltare Rum e Cioccolata di Delia e Fiat 131. Carmelo, vi saluto, ciao, un abbraccio.
0: Com'è il mare adesso? No, vabbè, com'è? Com'è? No, adesso c'è, qua manca, no, non vorrei. Adesso

Amelia insieme a Fiat 131 Rum e Cioccolata su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Francesco che scrive: potresti mettere per favore la canzone di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te?

0: Giannini con Ora che non ho più te, Radio Jukebox. La richiesta, Francesco. Ciao Francesco. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete?
1: Buongiorno Vladi, buon lunedì a te e tutti quanti. Ornella, mi fai sentire per favore Canto d'amore di Angelina Mango?
0: L'abbiamo
1: Marco Mengoni, grazie, bacio.
0: L'abbiamo già messo, è già andato in onda.
2: Buongiorno Vladino Patatino.
0: Buongiorno. Ciao.
2: Ma si potrebbe sentire stamattina?
0: Cosa?
2: Vabbè, ciao di Alfa.
0: Va bene.
2: Se è quello sì.
0: Giusto, giusto. Buongiorno. Ma alle le finestre. Finestrini aperti, vero?
3: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Alfa con Vabbè Ciao su Radio Jukebox. Vai, sentiamo il Vabbè Ciao.
1: E Vladino c'è Alfa perché Alfa Cloud.
0: Ah, è per quello, grazie.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao
2: Mario da Cugne.
0: Ciao Mario.
2: Ti auguro buon inizio settimana.
0: Grazie.
2: Ciao da Mario da Cugne.
0: Ciao.
2: Mi metti in moda?
0: Messi.
2: Con Bianca Zay.
0: Sono
2: ci sentiamo presto da Mario.
0: Ciao Mario, grazie. Grazie a te, intanto sono già andati in onda. 393-999-7794. Gaia, Bossa Nostra, su Jukebox.

0: Cosa Nostra con Gaia su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Sono le ore 12
2: e un minuto.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: CNR, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi la firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni applaude il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici. Petrolio ridisceso sugli $80 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Era Raf con Infinito su Radio Jukebox. Devo andare a salutare chi l'ha richiesta, Dina da Visignano. Vai, sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao.
1: Buongiorno, sono Lara da Bergamo. Mi fareste ascoltare la canzone Siamo Nati Liberi di Matteo Faustini? È il suo nuovo singolo, fantastico. Grazie mille.
0: Ciao Lara.
2: Ogni volta che dico sto bene, ogni volta dico una bugia.

0: Faustini con Siamo Nati Liberi su Radio Jukebox.
1: Ciao Bradi, sono Nora.
0: Ciao.
1: Ti chiamo da Cosenza per richiedere il brano Vacca il controllo tedesco di Oimara. Un saluto da Cosenza.
0: Ma te l'abbiamo messa la canzone, è già andata in onda. Devo salutare Laura. Ciao Laura, cantilene.

pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Era Olly con Cantilene su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Laura. Buongiorno Laura, ciao.
2: Buongiorno Vladi.
1: Buongiorno.
2: Buona diretta.
1: Grazie.
2: E un buon lunedì, Andreina. Grazie. Ciao, bacione.
1: Ciao Andreina, un bacione a te. Questa è Radio Jukebox.
3: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
4: A Mappano, ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le Magnolie.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
6: Una scelta importante.

0: versione di Laura Pausini da Io Canto 2, Ci vorrebbe il mare, bellissima. Vai.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutta Radio Jukebox, sono Salvo da Catania.
0: Ciao, Salvo.
1: Mi faresti ascoltare oggi Rob con La mia storia? Ti ringrazio, un saluto.
0: Mi approfitto per salutare anche Alessandra, che anche lei voleva, da Sondrio, che voleva ascoltare Rob, ma devo salutare anche Diego da Trento, che voleva ascoltare anche lui Rob.

0: Era Rob con noi su Radio Jukebox. Noi fan di Rob li abbiamo. Sentiamo le vostre voci. 3939 997 794. Chi è con noi? Ciao, vai.
1: Ciao Vladi, sono Ciao. Francesca, come va?
0: Ciao Francesca,
1: tutto bene?
0: Bene?
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Blacky to Blacky di Amy Winehouse. Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox e a tutti gli

0: House con Back to Black su Radio Jukebox e un saluto alla nostra amica Francesca. 393 999 7794, dove siete, cosa fate e con chi siete? Tanto questa è Radio Jukebox e soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: stato sociale con Una vita in vacanza su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Carolina, grazie. Salutiamo anche le signore, le vecchie in vacanza.
1: Buongiorno Blati.
0: Ciao
1: Tonino, dalla Piana del Giretauro.
0: Ciao Tonino.
1: Se mi fa ascoltare la canzone dei Giardini dei Semplici.
0: E non fan parte.
1: Una tuo piacimento, quella che ti piace di più.
0: Forse la conosco nemmeno.
1: A tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, con tante cose belle. Oggi ci abbiamo 32 gradi, cielo sereno.
0: 32.
1: Giornata di mare. Ciao, Tonino, dalla Piana del Giretauro. Ciao. Una gitana.

0: Brancale Levante Delia al mio paese, quanti di voi sono, vabbè, insomma, si stanno preparando per tornare al loro paese, quanti vacanze. Ciao,
1: guardi, mi faresti ascoltare questa canzone che ogni volta che l'ascolto la sento,
0: quale
1: mi fa venire i brividi, la quale? Bellissima canzone di Michele Zarrillo, l'acrobato.
0: L'acrobata.
1: Grazie Vladi.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Intanto devo andare a salutare anche Tonino da Drosi che scrive: puoi salutare i nostri ascoltatori e ascoltatrici?

0: l'acrobata su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Buon lunedì, buon inizio settimana, sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Sì? Cosa?
1: Come un film di Eros Ramazzotti.
0: L'abbiamo messo Eros.
1: Se l'hai già messa, metti Ti amo, ti odio di Paolo Meneguzzi.
0: Volentieri.
1: Grazie, ciao amore mio, ti amo tanto, sei la mia vita.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: se puoi. Renato Zero con Figlio su Radio Jukebox dall'album Cattura. Dobbiamo salutare Natale da Reggio Calabria, che è la richiesta da dedicare ai suoi figli. Un abbraccio, grazie. Che beh, vabbè, bello il messaggio per scrivere. Insomma, grazie mille, la dedico ai miei figli. Siete super, grazie Natale. Sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Vladi, buongiorno. Sono ciao. Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Chiamo da Torino. Un buon inizio di settimana.
0: Grazie.
1: E vorrei ascoltare, se possibile, la canzone dei BTS, Swim. Grazie.
0: Ciao.

0: Erano i BTS su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Radio Jukebox, a ciao. Tutti volevo richiedergli una canzone dalla ditta Borla.
0: Sì, cosa ascoltiamo?
1: Idraulica. E la canzone si chiama Dutti Love di Natti Natasha.
0: Va bene.
1: E una buona giornata a tutti.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

bambole di pezza con porno. 3 9 3 9 9 7 7 9 4, tutte le notti vi ricordo che noi siamo in replica a partire dalle ore 22, insomma siamo in replica su Jukebox TV, ma voglio ricordare anche gli amici che sono con noi sul canale 68 su Bomb Channel. La notte la passiamo insieme.

0: Made About It con Dasha su Radio Jukebox Gnocca. Mamma mia, bella.
1: Ciao Vladi,
0: ciao.
1: Volevo richiederti la canzone The Freak.
0: Sì?
1: Di Chic.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao Vladi, buon inizio settimana e buon pranzo. Ciao.

0: Pink con Lay Freak su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao
1: prendo un cucciolotto, sono Francesca.
0: Ciao Francesca,
1: voglio ascoltare una canzone pure di Guccino, che
0: Guccini.
1: Oggi è il suo compleanno. Grazie, ciao a tutti da Francesca.
0: Compie ben 86 anni Francesco Guccini.

Francesco Guccini con L'Avvelenata, 86 anni oggi, tanti auguri a Guccini. 393 999 7794, torniamo tra pochissimo, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio.
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio.
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Spendere meno non è mai stato così semplice. Cricca, ulaula.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tuca Macarena con Baby K, il nuovo singolo su Radio Jukebox, che carino, pieno di vita.
1: Ma buon pomeriggio, carissimo Radi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto bene, passate un bel weekend.
0: Bene.
1: Spero tanto per te.
0: Sì, bene.
1: Io soprattutto ieri ho fatto una gran festa.
0: Cosa hai fatto?
1: Con dei miei amici.
0: Cosa?
1: E ci siamo proprio davvero divertiti tra Caipirini e Caipirosca, non ti dico tutte le cose che sono successe. A proposito, mi fai ascoltare una canzone che ieri me la sono ballata tante di quelle volte che non immagini.
0: Cosa?
1: Balada di Gustavo Oliva, una canzone bellissima, ok? Che la dico tutte a loro, i miei amici, quelli brasiliani. Ti auguro buon inizio settimana a te e tutti quanti gli ascoltatori. Dai, che ci sentiamo domani. Ciao ciao a tutti.

0: Gustavo Lima con Balada
1: su Radio Shoebox, così almeno insomma avete ballato anche voi mentre eravate lì, sicuramente dai, alcuni forse. Senti, solamente il nostro amico Massimo, vai, sentiamo le vostre voci, ciao.
2: Buongiorno Vladi, non
1: buongiorno.
2: Funzionando questa radio tutta la mattinata.
1: Dove?
2: Ora che sono accesa di nuovo, cambiato, sta funzionando. Se tu hai suonato la mia musica non l'ho visto perché...
1: Oh mannaggia.
2: Non funzionato proprio per niente,
1: mannaggia. Beh, mi spiace.
2: Sai questa musica che c'è la fotografia là sopra?
1: Sì.
2: Io volevo ascoltare questa musica, se mi fai...
1: Bruce Springsteen.
2: Ora, non lo so.
1: Va bene.
2: Sono qua.
1: Va bene.
2: E allora? Con Bruce Springsteen.
1: E la mettiamo subito, Bruce Springsteen, con noi. Human Touch. Questa è Radio Jukebox.

0: The Boss, Bruce Springsteen con noi su Radio Jukebox. Vai.
1: Grazie mille, grazie, un bacione. Ciao.
0: Non sono stato sgridato questa volta. Wow, ce l'ho fatta. Che fatica. No, perché io vengo sgridato da voi. Tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox. Sul canale 254, televisore connesso ad internet in tutta Italia, voi potete stare con noi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Jukebox.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. CNR, giornale radio.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Box 393 999 7794, il numero a disposizione. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao. Come amico mio, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Io ancora non bene, la gamba è peggiorata, mi hanno messo in sedia a rotelle e mi stanno dando veramente una mano, sempre che mi guardano.
0: Bene.
1: Ok? Ti mando tanti baci, mando tanti bacioni a Lia e bacioni a tutti. Ciao, Vladi.
0: Un bacione grandissimo a te, ciao Katiuscia. 393 999 7794, il nuovo singolo di Irama, sentito la cabana. Questa è Radio Jukebox, saluto.

Mamma con Cabana su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Marianna. Buongiorno. 393-999-7794. Sexy Ladies è il nuovo di Lizzo su Jukebox.

Sexy Ladies con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Andiamo a salutare la nostra amica Francesca che ci segue da Roma. Ciao Francesca, dai, su, passa tutto. Oggi era nella giornata ma ecco, un po' così. Beh, a volte succede, insomma, ci sono momenti che insomma, ti buttano giù. Un bacione enorme, speriamo che possa veramente cambiare la sua giornata. 393 999 7794. Claudio Baglioni, La vita è adesso. Questa è Radio Jukebox.

vita è adesso su Radio Jukebox. Un bacione a Francesca che ci segue da Roma sempre, che è in nostra compagnia. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Alessandra Moroso con Stupendo fino a qui su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vlad, buongiorno. Sono Tony da Chivasso.
0: Ciao Tony.
1: Spero tu stia bene.
0: Bene.
1: Grazie. Vorrei dedicare oggi una canzone dei Bee Gees.
0: Quale?
1: In realtà vorrei la versione dei Take That.
0: Ah, ok.
1: How Deep Is Your Love.
0: Volentieri.
1: E la dedico a tutti, quelli che ascoltano Radio Jukebox. E un saluto particolare a mia moglie Angelica. Un bacio, amore. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Tony.

mamma mia, ne sono passati di anni dai Tech Death, mamma mia se ne sono passati. E c'è il messaggio di F puntato con tanto di... così giuro, di bacio, proprio bello, grande. Potresti mettere Io ti voglio adesso dei Mattia Bazar, grazie. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Antonello Venditti sotto il segno dei pesci su Radio Jukebox. La richiesta Bruna, ciao Bruna, un abbraccio enorme. Siete tantissimi con le vostre immagini. Guarda, si sta prendendo il sole? No, c'è qualcuno che è lì che sta prendendo il sole, si sta abbronzando ascoltando noi di Radio Jukebox. Posso ascoltare subito il suo messaggio? Lo so, ragazzi, che non abbiamo, vabbè, cercatemela subito se non è andata in onda.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno. Mi faresti ascoltare Lullaby di Bennett oppure Mockingbird di Gabri Ponte? E lo dedico a me perché ieri era il mio compleannico e ho fatto 42 anni.
0: Auguri.
1: Volevo mandarti anche il video di quando cantavamo Golden delle Antrix a Sordevolo venerdì sera, però mi vergogno tantissimo perché siamo super stonate e quindi non ce lo mando, però ti mando una mia fotina. Ciao Vladino, Sabri da Biella.
0: Ma sta prendendo il sole adesso Sabri da Biella? No, è lì che sta prendendo il sole. È di adesso oppure è un archivio di fotografie all'interno del vostro telefonino?

0: Lullabyte con i Nickelback su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio, un saluto a tutto il popolo di Radio Jukebox in ascolto, in particolare a Marina e Paolo da Rivalta, a Marco Aquaman. Sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone.
0: Quale?
1: Di Justin Bieber, Beauty and the Beat.
0: Volentieri.
1: Grazie e buon pomeriggio. Ciao.
0: Ciao.

Justin Bieber con Beauty and Beat su Radio Jukebox insieme a Nicki Minaj. 393 999 7794. Andiamo a salutare il nostro amico Francesco. Ciao Francesco, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Alice con il vento caldo dell'estate, richiesta da Francesco. Ciao Francesco. 393-999-7794 era il 1980. Vai.
1: Ciao Flavio, sono Rosa D'Aluzzi.
0: Ciao Rosa.
1: Oggi vorrei sentire il brano Irama.
0: L'abbiamo già messo.
1: Comunque sarai. Comunque sarai.
0: Sì, l'abbiamo già messo, già andato in onda.
1: Un abbraccio, ciao ciao.
0: Un bacio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, già andato in onda.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buon pranzo a tutti, sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Mi faresti per favore sentire Lucio Battisti con Anche per te?
0: Subito, ce l'ascoltiamo. Eccola. Ciao Andreina. 393-999-7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. E voi dove siete? Cosa fate? E con chi siete?

Lucio Battisti per Andreina, anche per me su Jukebox. Ciao Vladino, potresti mettere per me Riccardo Cocciante con amore? Grazie, questo è il messaggio di Silvana, un bacione a lei.

insieme a Mina. Questo era Amore su Radio Jukebox, ragazzi, è bellissima questa canzone. 393 999 7794. Un bacione alla nostra Silvana, ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Devo andare a salutare Claudio che aveva richiesto lo stato sociale con Una vita in vacanza, ma l'abbiamo già suonata, mi spiace che lui non l'abbia sentita. Restate con noi. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: con Partenope, c'era anche Serena Brancale, The Colors, bellissima, mi piace, mi dà carica.
1: Buon pomeriggio Vladi.
0: Ma ciao, buon pomeriggio ciao. A te.
1: Hai visto, ciao. Stavolta ha salutato Paolo senza che lo obbligassi, eh?
0: Era ora, guarda.
1: No, che poi lui ci crede, se no.
0: Ma è vero.
1: Senti Vladi,
0: dimmi.
1: Allora intanto saluto a Francesco e Daniele.
0: Bene.
1: Che li ho sentiti da poco e ci hanno mandato a salutare. E poi se ci fai ascoltare un brano di Holly,
0: l'abbiamo già
1: non
0: messo.
1: Non Valor da Nostalgia, l'altra non me lo ricordo, se no è lo stesso, un brano messo. Di Holly, visto che a Paolo piace
0: a Paolo Holly, piace, bravo,
1: quindi facciamogli
0: bravo,
1: ascoltare Paolo. Holly, perché io sono brava, glielo faccio ascoltare. Ciao Vladi, buon pomeriggio,
2: lei.
1: Ciao ciao.
0: Ciao Paolo, fa tutto lei. E lei, secondo me, questo, dobbiamo salvarlo. Secondo me è succubo di questa donna. No, si capisce. Forse tutti, anche con la mamma l'altro giorno. Mamma saluta. Wow.

0: Anita e Demi Schilla, questa era la testa gira, gira, gira, gira, gira. Fammi sentire le vostre voci, chi è con noi? Ciao!
1: Mauradino, buon pomeriggio qui da Casa Tutela, da Michele
2: Marco.
1: Allora Vladino, mattinata a Fose è un po' complicata,
0: mamma
1: dove
0: mia,
1: abbiamo provato ad accoppiare
0: stare.
1: Il pisellino alla patata, ma non è così scontato, Vladino, tecnicamente non è così scontato, quindi una faticaccia anche lì.
0: Anche
1: allora oggi mi
0: più.
1: Piacerebbe ripartire con questa bella canzone.
0: Cosa?
1: Di un'amica di coscia come Belinda Carlisle con Who Heaven Is A Place On Earth.
0: Sì.
1: La voglio dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox. In primis la dedichiamo all'amico Massimo che ha passato il weekend insieme ai suoi amici brasiliani e si è divertito tantissimo. Ognuno si diverte con quello che vuole e con quello che può. A lui piacciono il gruppo brasiliano.
0: Ma è bello, dai, ti dà allegria.
1: Dai, niente, ti auguro buon travai e un abbraccio grande grande dai Tutela!

0: Carlisle con Heaven is a Place and Hearts su Radio Jukebox. È bellissima, vai. Sentiamo le vostre voci, vai.
1: Paolo, saluta Dio che non sei succube. Paolo, saluta.
0: Ma è Marina.
1: Paolo, io non ti sto picchiando, Paolo.
0: Ma è...
1: Ciao.
0: Ma era Marina che stava. E lui era Paolo. Insomma, il saluto di Paolo.
1: Ciao.
0: Era Marina. Ma Marina, Paolo ti stava picchiando, ma resti
1: sentivano. Paolo, saluta.

0: Beautiful Freaks con noi su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Fabrizio perché sta comunicando con il PC della radio. Insomma, scrive un messaggio, gli arriva il messaggio, scrive un messaggio, gli arriva un messaggio, scrive un messaggio. Insomma, fa tutto da solo il nostro PC della radio. Scrive: ma allora non siete in diretta? Caro Fabri, siamo in diretta stamattina.
1: Sì. Ciao, ciao Fabri, mi chiamo Ivan.
0: Ciao Ivan.
1: Vorrei Ernia.
0: Va bene.
1: Con Bellino.
0: E allora ce l'ascoltiamo.
1: Ciao.
0: Ciao Ivan.

0: su Radio Jukebox. Intanto insomma si sono preoccupati per il nostro amico Paolo, giusto? Perché vittima di Marina.
1: Paolo, saluta Dio che non sei succube. Paolo, saluta.
0: Si sono...
1: Paolo, io non ti sto picchiando, Paolo.
0: Marina. Marina, trattalo bene, per favore.
2: Ciao Vladi, Antonio Corriere, mi fai ascoltare Robbie Williams con Rock DJ. Grazie. Un abbraccio a te e un saluto a tutti da Antonio il Corriere. Ciao ciao.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB.

0: con Rock DJ su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Antonio il Corriere. Ciao Antonio, vai vai.
1: Ciao Vladi, sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Ti ho trovato finalmente.
0: In
1: ho
0: che
1: chiesto
0: senso?
1: Aiuto, ma ti ho trovato.
0: Ma dove?
1: Un bacione grande. Ciao.
0: Ma non ho capito.
1: Adesso vedo cosa poi sono capace di fare. Comunque ti ho trovato.
0: Ma dove?
2: Guardate che io Paolo l'ho tratto benissimo.
0: Abbiamo
2: è servito
0: prima.
2: E riverito. Appena lo slego e lo sbavaglio ve lo faccio dire, va bene?
0: Ma come appena lo slego e lo sbavaglio? Ehi là,
3: ciao Bladino,
0: ciao.
3: Sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
3: Oggi gentilmente se fosse possibile ascoltare Ballando Baciata.
0: Dai,
3: mi piacerebbe tantissimo.
0: Sono pronto.
3: Mando questo sempre a te con tanto affetto.
0: Mamma
3: saluto
0: mia.
3: Tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, in particolare Acquame, Cristina, Giusy, Teresa da Palermo e Roberto Mare dal Paradiso dei Sapori. Ciao!

0: Destra, sinistra, sinistra, così funziona, vero? Poi ancheggi da una parte all'altra. Ragazzi, siamo giunti al termine, va bene? E no, almeno salutate, grazie. 393-999-7794, veloci, veloci, per sentire un vostro saluto.
1: Buongiorno
0: così.
1: Vladino, buongiorno popolo di Jukebox da Enza Yuba, ciao a tutti, ciao Vladi.
0: Grazie Enza, cos'è che mi scrive qua? Vladi addirittura imbavagliato, forse per non farlo urlare mentre lo tortura. Vedi, no, beh, prima abbiamo sentito il nostro amico che senti, queste erano. Ecco.
2: Paolo, io non ti sto picchiando, Paolo.
0: No.
2: Oh.
0: Ecco, vedi. E lei ha detto l'ho imbavagliato, ha detto anche l'ho imbavagliato. Vabbè, vabbè.
3: Ciao, domani da Beppe.
0: Ciao Beppe.
4: Da Maria da Giaveno e dello Star Castagno, l'ascolto.
0: Ciao.
5: Ciao, sì, sta finendo. Ciao e un abbraccione a te, capito?
0: Aspetta, cos'era quello?
5: Ciao.
0: Il rumore iniziale, che cos'era? No, vai, mettilo un attimo, vai. Cos'era? Cos'era? Ho bisogno di Alessandro che mi. Cos'era? Una cerniera? No. Era sempre Marina, era lei.
6: Ciao.

0: su Jukebox TV. Baci, abbracci, ciao.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2950.
2: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
1: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi!
2: Magnolia.
1: Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteledue.magnolie.com.
2: Le Magnolie.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi la firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici. Petrolio ridisceso sugli $80 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8289.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
4: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
3: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
5: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
3: E nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro con Canva

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

anno lo puoi richiedere con il codice 8075. Something so out of the ordinary.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0544.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Riapre lo stretto di Hormuz, quali risvolti sui mercati? Ascoltiamo.
6: Teheran dice che almeno per tutta la durata di questa tregua, cioè 60 giorni, le navi potranno partire e transitare senza pagare dei pedaggi al governo e al regime. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che ci dobbiamo aspettare che i prezzi del petrolio, del gas, e già lo stiamo vedendo in queste ore, possano diminuire nei prossimi giorni e a cascata diminuire anche il prezzo della benzina e del gasolio al distributore. Poi fra l'altro i prezzi stavano già scendendo da qualche giorno a questa parte, proprio perché ci si aspettava la firma dell'accordo, che poi diciamo formalmente verrà apposta venerdì a Ginevra. Bene, quindi queste sono delle buone notizie per i consumatori, per gli automobilisti. Anzi, il consiglio in questi casi è, magari se bisogna fare il pieno, se si può aspettare qualche giorno per sfruttare la diminuzione dei prezzi, anche meglio. Ovviamente è una buona notizia per l'economia in generale, perché in questo caso si dovrebbe un pochettino fermare la fiammata dell'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi in generale. E questo significa che, diciamo, l'impatto della guerra sulla crescita economica in totale dell'economia sarà molto, molto più limitato, e questo è molto positivo, perché ricordiamo che già per quest'anno è previsto che il nostro paese cresca solamente dello 0,5%, una crescita molto, molto modesta, che poteva essere messa ancora più in difficoltà dal protrarsi della guerra fra l'Iran e gli Stati Uniti.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Camic,

0: sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamiq?
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro, divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più?
8: Per la tua pubblicità su questa emittente
9: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: CNR Giornale Radio.
5: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia.

0: abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana Iran, Nuova Zelanda e Arabia Saudita, Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
1: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
2: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
1: E chiudiamo con la palla a volo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2987.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dal G7 che prende il via a Evian Le Bain, accoglienza favorevole alla notizia che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum di intesa. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il presidente francese Macron. Resta irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamani sono proseguiti i raid israeliani. Si stringe il cerchio intorno all'omicida dell'affermato traduttore e interprete Roberto Pietro Guerrino nella sua casa a Milano. Sotto esame telefoni e computer del sessantenne per individuare la persona con cui era entrato in contatto nelle ultime ore. Non si esclude il furto durante un appuntamento preso su un'app di incontri. Ed è tutto, a più tardi.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
6: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
7: A Mappano, ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le Magnolie.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di

0: chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano l'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
1: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia e uno dei più importanti è quello dell'energia.
0: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi. È quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi, a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: www.energiaelettrica.it. Scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox, la

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: A Mappano, ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le Magnolie.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Puoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
6: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 1 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7210.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
7: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Le Magnolie! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com. Le Magnolie!
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 3572.
1: C'è una ragione di più, l'hai detto.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 1569.
1: Per ogni stella che si è accesa in cielo, per ogni volta che ti penserò,

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 073 5.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 8, 1, 3.
2: Che senso ha stare coi gomiti al bancone tutto il giorno e riempire questo bicchiere fino all'orlo se non passa la sete?

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

0: capitano lo puoi richiedere con il codice 6, 9, 7, 4.
1: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridere.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7249.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Full Harm. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7573.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

italiano lo puoi richiedere con il codice 8453.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 2, 6, 1.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: No matter what, no matter what.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.